Petra de Arti de Poku Radio Petra Gospel in the Air. Radio Petra e pre moi poku di den luisteraars, mas ragado alles ma in jam pre na ga den poku Radio Petra. Dis na momenti fu Radio Petra. Gospel Radio.